casa, qualcosa ciapa, qualcosa lassa. Tira, tira, drizza il filo e per l'assa che il si rilassa.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi